0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:03. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le sei. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del GR regionale, l'appuntamento dedicato all'informazione della Sicilia. In studio Filippo Virzì, edizione di giovedì 23 luglio. Notizia d'apertura: la regione finanzia 16 nuovi hub, acceleratori e incubatori di impresa con la graduatoria già pubblica. Si tratta di un'iniziativa volta a consolidare l'ecosistema delle start-up locali con infrastrutture all'avanguardia. Incendi in Sicilia: oltre 40 incendi si sono sviluppati. Paura Castronovo di Sicilia e Bivona. Una nuova ondata di roghi ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Intanto bloccato il centro a Palermo, i cavi sono stati messi a dura prova dalle alte temperature, così si sono ripetuti i guasti uno dietro l'altro. E adesso occupiamoci di cucina stellata con lo chef Natale Giunta, 25 anni di attività ed un nuovo progetto, una nuova avventura. Natale Giunta sbarca con il City Milano al Duomo e conquista la città di Milano. Ristorazione a 5 stelle, ce ne parla lui personalmente in esclusiva ai nostri microfoni.
3: Un bel traguardo con diverse aperture, City Palermo negli ultimi, quest'anno compie 3 anni, abbiamo 2 ristoranti su Roma, Oro Bistrò all'Altare della Patria e un altro al Vaticano Antela, l'ultimo progetto nato a Roma, e adesso ci apprestiamo di condurre questa bellissima avventura nella città più complicata d'Italia e la più bella, perché da tanta, è una di quelle città dove la sfida diventa competizione, perché nella corsa, nelle aperture di diverse città, Milano ci doveva essere, perché Milano partono i brand, Milano è la capitale della moda, Milano ci devi stare se sei nel jet set della ristorazione, della movida, quindi ci voleva Milano, quindi Milano ci dovevamo stare da tempo, però mancava il posto giusto. Oggi abbiamo trovato il posto giusto, siamo all'interno di un albergo 5 stelle, siamo al Tivoli del gruppo Minor Hotels, abbiamo 3 punti bellissimi, un rooftop per fare degli eventi privati stupendo sul Duomo di Milano, abbiamo questo ristorante interno molto bello, molto simile a questo, con delle vetrate che guardano il Duomo, con una cucina col cuore siciliano come la chiamo io, ma una visione internazionale, e poi abbiamo la lobby con City Bistro.
2: Si è svolto ieri un importante sopralluogo tecnico di ANAS all'interno della canna in direzione Catania della galleria Tremonzelli lungo l'autostrada 19 Palermo-Catania. Ascoltiamo il responsabile ANAS Nicola Montesano.
4: Oggi abbiamo compiuto un passaggio importante nel percorso di ammodernamento della galleria Tremonzelli, una delle infrastrutture più strategiche dell'autostrada 19 Palermo-Catania. Il sopralluogo tecnico effettuato nella canna in direzione Catania ci consente di avvicinarci alla fase successiva con il previsto spostamento del traffico e l'avvio dei lavori nella canna opposta. Non stiamo semplicemente realizzando un intervento infrastrutturale, stiamo investendo sulla sicurezza delle persone. Ogni giorno migliaia di cittadini attraversano questa galleria per lavoro, per studio, per raggiungere le proprie famiglie.
2: Eccoci studio, cambiamo decisamente argomento. La mamma denuncia i tossicodipendenti, scatta blitz antidroga, 11 misure cautelari. Un'imponente operazione condotta dai carabinieri ha smantellato una fitta rete di spaccio e criminalità diffusa, attiva in diversi centri dell'Agrigentino. Operai soccorrono camionista rimasto in panne, vengono travolti in autostrada. 2 operai impegnati in opere di manutenzione per conto del CAS e un camionista sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato sull'autostrada 18 Messina-Catania. Picchiano e maltrattano le 5 figlie arrestati marito e moglie nel quartiere Oreto a Palermo. Calci, pugni, umiliazioni quotidiane, persino aggressioni con utensili da cucina. Un vero e proprio incubo domestico, quello scoperto dai carabinieri nella stazione Palermo-Oreto. Ed è tutto per questa edizione infrasettimanale di giovedì 23 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione. Diamo la linea alla regia e, ovviamente, buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
5: No stress, no limits, just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
5: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia, studio Filippo Virzì. Appuntamento di giovedì 23 luglio, le previsioni meteo sulla Sicilia. Giovedì con pressione stabile sulla regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco nuvoloso o localmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 32 e 34 gradi, valori notturni diminuzione. Venti da nord. Procediamo con le minime e le massime riguardanti le 9 province isolane. Iniziamo con la città di Agrigento. Tempo sole caldo, minima 25, massima 35. Caltanissetta sole caldo, minima 22, massima 37. Catania sole caldo, minima 26, massima 32. Enna sole caldo, minima 20, massima 35. Messina sole caldo, minima 26, massima 33. Palermo sole caldo, minima 27, massima 33. Ragusa sole caldo, minima 24, massima 34. Siracusa sole caldo, minima 26, massima 33. E concludiamo con Trapani, tempo sole caldo, minima 26, massima 32. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 luglio, riguardanti la Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. Vi auguriamo una splendida giornata e buona estate.

0: la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip. Radio Le
3: Porte. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.

0: Radio Reporter. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, eccoci con l'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 23 luglio, le previsioni astrologiche passo per passo a cura di Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, ingranare la marcia e via. Nel settore lavoro le occasioni sono svariate e tante. Fate perciò menti locale e scegliete solo quelle più interessanti. Felicità e gioia nella vita di coppia. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Capricorno, in questo periodo siete molto disponibili con tutti e vi accorgete con gioia di avere molti amici che vi apprezzano. Se appartenete al Toro, al Leone, all'Acquario, le vostre mani sono particolarmente bucate in questo periodo. Forse fareste meglio ad affidare il portafoglio a qualcun altro. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Siete pronti? Ecco, detto e fatto. Ariete. Oggi in primo piano l'amore. Toro, vi state muovendo senza una meta fissa. Gemelli, appendete il cuore ad un gancio. Cancro, questo giovedì si riempie di positività. Leone, giornata in famiglia. Vergine, momento formidabile. Bilancia, oggi non siete in forma. Scorpione, per questo giovedì sarete assolutamente protagonisti. Sagittario, non fate i guerrafondai. Capricorno, la giornata si sviluppa molto bene. Acquario, siete concentrati. Ed infine il segno dei Pesci. La famiglia ritorna a piacervi e fate molto bene su questo. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, giovedì 23 luglio, letto per voi da Filippo Virzì, che vi augura una buona giornata, buon ascolto con la nostra e la vostra radio del cuore e, mi raccomando, buona estate, rimanete con noi.
1: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
18: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
19: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi!
25: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
28: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
29: We serve.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 23 luglio. In apertura ciclone Harry a Linosa, dopo la somma urgenza serve la perizia supplettiva. La spesa sfiora i 600.000 euro, circa 111.000 euro in più, quanto basta per dire che se le stesse esigenze fossero state individuate a fine gennaio, quando si è presa contezza dei danni causati dal ciclone Harry, la regione non avrebbe potuto decidere di intervenire. Insomma, urgenza. Circa 111.000 euro in più è quanto si ricava leggendo tra le righe di un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Alongi, nelle vesti di soggetto attuatore delle opere finanziate dal governo nazionale per ripristinare i luoghi colpiti in Sicilia dalle violente mareggiate di inizio anno. Alongi ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori da eseguire nel porticciolo di Linosa, dove nell'area dello scalo vecchio si sono registrati danni strutturali. Calo demografico, corsa impari verso il baratro. Nel 2050 residenti al sud meno 16%, al nord meno 1,3%. Nel settentrione fattori di compensazione assenti al mezzogiorno, mentre la popolazione meridionale crolla in alcune regioni della parte alta della penisola, come l'Emilia Romagna, è prevista una crescita degli abitanti.
3: Dalle macerie di anni fa, piano piano le leviamo, cominciamo a ricostruire, tutti devono avere pazienza, ma stiamo costruendo una piattaforma a bello lampo e conseguentemente anche nella città un virtuosismo che speriamo capire tutti i cittadini l'importanza di queste cose. Cioè, quando parliamo di recuperare gas per 10.500 cittadini, quando parliamo che la RAP recupera milioni di euro, 16 milioni di euro in 19 anni non sono pochi, a beneficio dei cittadini, perché miglioriamo i servizi, miglioriamo il costo generale della TARI, quindi credo che sia un risultato per tutti.
2: Rieccoci in studio, occupiamoci di politica. La Sicilia, secondo Schifani, 4 anni di governo nella relazione all'Arsa sulla questione morale, rigore nel rispetto della presunzione di innocenza. Schifani risponde anche sulla questione morale, rivendicando la sua fermezza, ma ricordando gli episodi precedenti di presidenti travolti e poi assolti. Procediamo puntando il focus sulla cucina gourmet. Ed è con noi il pluripremiato chef stellato a 5 stelle, Natale Giunta, che sbarca anche a Milano con il suo stile e il suo modo di fare cucina, portando i nostri sapori e i nostri colori al Duomo di Milano, ma a parlarcene lui personalmente in esclusiva ai nostri microfoni.
4: È un bel traguardo con diverse aperture, sia di Palermo, negli ultimi, quest'anno compie 3 anni. Abbiamo 2 ristoranti su Roma, Oro Bistrò all'Altare della Patria e un altro al Vaticano, Antela, l'ultimo progetto nato a Roma, e adesso ci apprestiamo di condurre questa bellissima avventura nella città più complicata d'Italia. È la più bella perché è una di quelle città dove la sfida diventa competizione, perché nella corsa, nelle aperture di diverse città, Milano ci doveva essere, perché Milano partono i brand, Milano è la capitale della moda, Milano ci devi stare se sei nel jet set della ristorazione, della movida, quindi ci voleva Milano, quindi Milano ci dovevamo stare da tempo, però mancava il posto giusto. Oggi abbiamo trovato il posto giusto, siamo all'interno di un albergo 5 stelle, siamo al Tivoli del gruppo Minor Hotels, abbiamo 2-3 punti bellissimi, un rooftop per fare degli eventi privati stupendo sul Duomo di Milano, abbiamo questo ristorante interno molto bello, molto simile a questo, con delle vetrate che guardano il Duomo, con una cucina col cuore siciliano, come la chiamo io, ma una visione internazionale, e poi abbiamo la lobby con City Bistro.
2: E con questo servizio è tutto, si conclude l'edizione di giovedì 23 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: il C-Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC-Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC-Component Professional Shop.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Sono le 9. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del GR regionale, l'appuntamento dedicato all'informazione della Sicilia. In studio Filippo Virzì, edizione di giovedì 23 luglio. Notizia d'apertura: la regione finanzia 16 nuovi AMB, acceleratori e incubatori di impresa con la graduatoria già pubblica. Si tratta di un'iniziativa volta a consolidare l'ecosistema delle start-up locali con infrastrutture all'avanguardia. Incendi in Sicilia: oltre 40 incendi si sono sviluppati, paura Castronovo di Sicilia e Bivona. Una nuova ondata di roghi ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Intanto bloccato il centro a Palermo, i cavi sono stati messi a dura prova dalle alte temperature, così si sono ripetuti i guasti uno dietro l'altro. E adesso occupiamoci di cucina stellata con lo chef Natale Giunta, 25 anni di attività ed un nuovo progetto, una nuova avventura. Natale Giunta sbarca con il City Milano al Duomo e conquista la città di Milano. Ristorazione a 5 stelle, ce ne parla lui personalmente in esclusiva ai nostri microfoni.
3: Un bel traguardo con diverse aperture, City Palermo negli ultimi, quest'anno compie 3 anni, abbiamo 2 ristoranti su Roma, Oro Bistrò all'Altare della Patria e un altro al Vaticano Antela, l'ultimo progetto nato a Roma, e adesso ci apprestiamo di condurre questa bellissima avventura nella città più complicata d'Italia. È la più bella perché da tanta, è una di quelle città dove la sfida diventa competizione, perché nella corsa, nelle aperture di diverse città, Milano ci doveva essere, perché Milano partono i brand, Milano è la capitale della moda, Milano ci devi stare se sei nel jet set della ristorazione, della movida, quindi ci voleva Milano, quindi Milano ci dovevamo stare da tempo, però mancava il posto giusto. Oggi abbiamo trovato il posto giusto, siamo all'interno di un albergo 5 stelle, siamo al Tivoli del gruppo Minor Hotels, abbiamo 3 punti bellissimi, un rooftop per fare degli eventi privati stupendo sul Duomo di Milano, abbiamo questo ristorante interno molto bello, molto simile a questo, con delle vetrate che guardano il Duomo, con una cucina col cuore siciliano come la chiamo io, ma una visione internazionale, e poi abbiamo la lobby con City Bistro.
2: Si è svolto ieri un importante sopralluogo tecnico di ANAS all'interno della canna in direzione Catania della galleria Tremonzelli lungo l'autostrada 19 Palermo-Catania. Ascoltiamo il responsabile ANAS Nicola Montesano.
4: Oggi abbiamo compiuto un passaggio importante nel percorso di ammodernamento della galleria Tremonzelli, una delle infrastrutture più strategiche dell'autostrada 19 Palermo-Catania. Il sopralluogo tecnico effettuato nella canna in direzione Catania ci consente di avvicinarci alla fase successiva con il previsto spostamento del traffico e l'avvio dei lavori nella canna opposta. Non stiamo semplicemente realizzando un intervento infrastrutturale, stiamo investendo sulla sicurezza delle persone. Ogni giorno migliaia di cittadini attraversano questa galleria per lavoro, per studio, per raggiungere le proprie famiglie.
2: Ricoci studio, cambiamo decisamente argomento. La mamma denuncia i tossicodipendenti, scatta blitz antidroga, 11 misure cautelari. Un'imponente operazione condotta dai carabinieri ha smantellato una fitta rete di spaccio e criminalità diffusa, attiva in diversi centri dell'Agrigentino. Operai soccorrono camionista rimasto in panne, vengono travolti in autostrada. 2 operai impegnati in opere di manutenzione per conto del CAS e un camionista sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato sull'autostrada 18 Messina-Catania. Picchiano e maltrattano le 5 figlie, arrestati marito e moglie nel quartiere Oreto a Palermo. Calci, pugni, umiliazioni quotidiane, persino aggressioni con utensili da cucina. Un vero e proprio incubo domestico, quello scoperto dai carabinieri nella stazione Palermo-Oreto. Ed è tutto per questa edizione infrasettimanale di giovedì 23 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, che vi augura una buona prosecuzione. Diamo la linea alla regia e, ovviamente, buona estate.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 23 luglio. In apertura ciclone Harry a Linosa, dopo la somma urgenza serve la perizia supplettiva, la spesa sfiora i 600.000 euro, circa 111.000 euro in più, quanto basta per dire che se le stesse esigenze fossero state individuate a fine gennaio, quando si è presa contezza dei danni causati dal ciclone Harry, la regione non avrebbe potuto decidere di intervenire. Insomma, urgenza. Circa 111.000 euro in più è quanto si ricava leggendo tra le righe di un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Alongi, nelle vesti di soggetto attuatore delle opere finanziate dal governo nazionale per ripristinare i luoghi colpiti in Sicilia dalle violente mareggiate di inizio anno. Alongi ha approvato il nuovo quadro economico di lavori da eseguire nel porticciolo di Linosa, dove nell'area dello scalo vecchio si sono registrati danni strutturali. Calo demografico, corsa impari verso il baratro: nel 2050 residenti al sud meno 16%, al nord meno 1,3%. Nel settentrione fattori di compensazione assenti al mezzogiorno, mentre la popolazione meridionale crolla. In alcune regioni della parte alta della penisola, come l'Emilia Romagna, è prevista una crescita degli abitanti. Occupiamoci di politica. La Sicilia, secondo Schifani, 4 anni di governo nella relazione all'Ars sulla questione morale, rigore nel rispetto della presunzione di innocenza. Schifani risponde anche sulla questione morale, rivendicando la sua fermezza, ma ricordando gli episodi precedenti di presidenti travolti e poi assolti. Procediamo puntando il focus sulla cucina gourmet. Ed è con noi il pluripremiato chef stellato a 5 stelle, Natale Giunta, che sbarca anche a Milano con il suo stile e il suo modo di fare cucina, portando i nostri sapori e i nostri colori al Duomo di Milano, ma a parlarcene lui personalmente in esclusiva ai nostri microfoni.
3: È un bel traguardo con diverse aperture, sì, di Palermo negli ultimi, quest'anno compie 3 anni. Abbiamo 2 ristoranti su Roma, Oro Bistrò all'Altare della Patria e un altro al Vaticano, Antela, l'ultimo progetto nato a Roma, e adesso ci apprestiamo di condurre questa bellissima avventura nella città più complicata d'Italia. È la più bella perché da tanta, è una di quelle città dove la sfida diventa competizione, perché nella corsa, nelle aperture di diverse città, Milano ci doveva essere, perché Milano partono i brand, Milano è la capitale della moda, Milano ci devi stare se sei nel jet set della ristorazione, della movida, quindi ci voleva Milano, quindi Milano ci dovevamo stare da tempo, però mancava il posto giusto. Oggi abbiamo trovato il posto giusto, siamo all'interno di un albergo 5 stelle, siamo al Tivoli del gruppo Minor Hotels, abbiamo 3 punti bellissimi, un rooftop per fare degli eventi privati stupendo sul Duomo di Milano, abbiamo questo ristorante interno molto bello, molto simile a questo, con delle vetrate che guardano il Duomo, con una cucina col cuore siciliano, come la chiamo io, ma una visione internazionale, e poi abbiamo la lobby con City Bistro.
2: E con questo servizio è tutto, si conclude l'edizione di giovedì 23 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

petrolio sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali, dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono traditore, disertore, svergo

0: 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Porter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: tus ojos veo nuestro futuro. No hay persona, lugar ni cosa que pueda apartarme de ti. Nadie más en este mundo existe, salvo tú. Búscame, amor mío, y yo te...
1: È mezzogiorno. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Ancora bombardamenti americani sull'Iran, Teheran minaccia di bloccare il passaggio di greggio a Hormuz. Nicola De Muro.
4: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
3: 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri sera il presidente della FIGC Malagò. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale Mancini. Ed è tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.

0: bello della musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon è il teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il teatro milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora bombardamenti americani sull'Iran, Teheran minaccia di bloccare il passaggio di greggio a Hormuz. Nicola De Muro.
3: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
2: 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri sera il presidente della FIGC Malagò. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale Mancini. Ed è tutto per questa edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezzo ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter

0: Sono le 17:04. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve. Musica proposta da Enzo Marchesi.
12: Radio Reporter.

0: Sono le 18.
1: Reporter Flash.
2: Ancora bombardamenti americani sull'Iran, Teheran minaccia di bloccare il passaggio di greggio a Hormuz. Nicola De Muro.
3: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
2: 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri sera il presidente della FIGC Malagò. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale Mancini. Ed è tutto per questa edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna.
2: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon e il Teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il Teatro Milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
9: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno, un'ondata di emozioni.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

Fai conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e magese.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono
19: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

dentro il mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va. Sembra quasi